0: te dis que si.
1: Ti dico che. Ho voglia di vivere.
2: Andrea Bocelli e Gerardino Trovati, signori, che bello questo brano, eh? Vivere. Vivere, è stato scritto da lei, da Gerardina Trovato. Il brano è stato inserito anche nel CD di Bocelli, Romanza, album che ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo.
3: Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

io mi ritrovo sempre al cabinetto e mi ricanta addosso sto finale. E ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente

0: Sì.
1: Ma tu che fai, non vengi?
0: Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza.
2: Ed era lui Alberto Sordi, signori. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, conduttore radiofonico, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, ha recitato in oltre 150 film, di cui 18 anche diretti. Sviluppò ambizioni artistiche in età giovanissima. Un grande del cinema, signori, e va, Alberto Sordi.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Amen, era lui Francesco Gabani. Il brano descrive la fatica di creare un equilibrio in un rapporto di coppia o di amicizia. Quando si condivide qualcosa, bisogna essere disposti a fare un passo indietro, ad accettare piccoli compromessi, a rispettarsi, altrimenti uno se ne sta da solo. Amen. Francesco Gabani.

Occidentalis Karma è uno dei brani più apprezzati della discografia di Francesco Gabani, in grado di vincere il Festival di Sanremo nel 2017.

0: Fred Bullo con il tangaccio, un 45 giri, signori, passiamo a Fred Buscaglione con Eri piccola così.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sei così.

tomiziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare

0: così.
1: Per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me, che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un

carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina, carina, allegra e spensierata.